Vi saluto con la pace del Signore. Dopo tanto tempo, grazie a Dio, ci ritroviamo un'altra volta live, in diretta, a parlare di Cristo Gesù e Salvatore. Siamo riuniti per lodare e glorificare il tuo nome, o Padre, e voglio pregare a tutti coloro che ascoltano in diretta di chinare il capo insieme a me e pregare a questo grande Dio. Vogliamo aprire con una preghiera e vogliamo che il Signore benedica la sua parola e i nostri cuori. Padre, è nel nome di Gesù Cristo che veniamo davanti alla tua maestà. Ti ringraziamo, Padre, per la pietà e per la misericordia che usi verso di noi. Ti ringraziamo e sappiamo che tu sei fedele, che tu non ci lasci e non ci abbandoni. Quanti, o Signore, oggi soffrono e hanno bisogno di te, accudisci e, Signore, fai sì che i loro cuori possano essere pieni di gioia della venuta di Cristo, pieni di amore per la venuta di Cristo e pieni di della nostra vita eterna in Cristo Gesù. Ti ringraziamo, Padre Celeste, ti crediamo che tu possa guidarci per i sentieri di giustizia, che tu possa parlare i nostri cuori attraverso il tuo Santo Spirito e che tu, Signore, faccia dei miracoli ancora su quanti ascoltano e vogliono la liberazione, cercano la liberazione. Noi sappiamo, Padre, che questo punto di riferimento per parlare di te a tutto il mondo, vogliamo che tu, Signore, parli e che noi ascoltiamo. Manda, Signore, la parola, quanti aspettano il messaggio. Sii tu, Signore, ad essere la nostra guardia e retroguardia. Allontana ogni cosa che non ti appartiene in questo studio, riempi dal tuo Santo Spirito, fa sì che possiamo essere portatore di vita in Cristo Gesù il Salvatore, fai sì che possiamo essere al servizio del nostro Signore Gesù Cristo, colui che ha pagato tutto per noi. Noi ti ringraziamo, Padre Celeste, ti benediciamo e ti chiediamo che tu rimani con noi, che in quest'ora di radio tu possa parlare ai nostri cuori e quanti ascoltano la tua parola. Grazie infinitamente, grazie per il tuo perdono, grazie per la tua misericordia e ogni benedizione e consolazione, Padre Celeste, in tutto lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliolo, benedetto in eterno. Amen. Amen. Bene, sono passati adesso un po' di mesi che non ci sentiamo. Tutto è cambiato, le ferie, poi naturalmente ritorno, poi il nuovo ufficio della radio, abbiamo adesso un nuovo studio, siamo pronti ad annunciare ancora all'antica la parola di Cristo, la parola del Signore. Tutto può cambiare, le cose possono essere moderne, la tecnologia può cambiare, ma una cosa non cambia mai: la parola di Dio rimane in eterno. Per questo vogliamo proclamarla e dire a chiunque ascolta in questo giorno che Gesù Cristo è il Signore, che Lui ha pagato ogni cosa per noi. E se ancora non hai ascoltato che Cristo ha pagato tutto per noi, io te lo voglio presentare. Lui ti ama di un amore eterno. Lui ci ha amati al punto di morire sulla croce per noi. Lui ci ha amati al punto di pagare con la sua vita il dolore, tutto ciò che Lui ha sofferto per te e per me. Non sono parole che si dicono per dire, è la verità, in quanto è scritto, che Lui dichiarò alla fine di perdonarci perché non sappiamo quello che facciamo. E tante volte non lo sappiamo veramente perché siamo presi delle nostre faccende, siamo presi intaffarati di tante cose e non abbiamo il tempo, anche due minuti la mattina quando ti alzi, di ringraziare Dio per il nuovo giorno, di ringraziare che ci guardi, che ci protegga. Non abbiamo questo tempo perché siamo pieni del mondo. Dovremmo lasciare qualcosa nel mondo e dedicarci di più al Signore, perché tutto ciò che noi facciamo oggi può essere qualcosa che tu non la vedi così profonda, ma io ti posso dire che quando Gesù Cristo tornerà, come dice la parola nell'Apocalisse, che la tromba squillerà, Lui sveglierà tutti i morti, risusciteranno con Lui e andranno in cielo insieme a Lui, come noi stessi alla fine saremo anche noi rapiti in Cristo. Per questo non è qualcosa che tu puoi dimenticare, perché alla fine o sarai con Dio o sarai contro di Dio.
Adesso non sto parlando del peccato, di chi sbaglia, di chi non sbaglia e cosa succede, perché questo lo dichiara Gesù Cristo, che nel mondo non ce n'è uno giusto. E noi abbiamo bisogno di andare ai piedi di Cristo continuamente, abbiamo bisogno di essere guidati dallo Spirito Santo affinché noi abbiamo quel grande avvocato, come dice la parola, che intercede per noi. In questo voglio invitarti ad ascoltare qualche cantico e poi oggi passeremo un po' più veloce la situazione perché abbiamo soltanto un'ora, le cose sono cambiate, prima avevamo 2 ore, potevamo salutare tutti unicamente, ora faremo forse un saluto globale affinché sappiano che noi siamo in diretta e che noi vogliamo che tutti coloro che ascoltano vengano benedetti attraverso la parola del Signore. Ascoltiamo qualche altro cantico e poi passeremo quasi subito alla parola. Che Dio ci benedica.

E c'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. E tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì.

quante volte abbiamo detto che vogliamo una dare al Signore ciò che Lui richiede, una Chiesa che si occupa degli ammalati, che si occupa di coloro che soffrono, una Chiesa che ha bisogno di Cristo. E noi lo vogliamo fare questo, per questo ci prodighiamo ad annunciare la parola, ci prodighiamo ad accudire coloro che soffrono, e non è qualcosa così scontato. Se noi siamo pronti ad accettare ciò che il Signore ci dà e sopportare le cose giornalmente, Lui farà di te uno strumento nelle sue mani. Ma dobbiamo imparare ad ascoltare la voce del Signore. Dobbiamo imparare ad essere questa Chiesa che vuole fasciare coloro che soffrono. Dobbiamo imparare ad ascoltare la sua voce. Gesù disse che le mie pecore conoscono la mia voce e mi seguono. Se tu sei una pecora che appartiene a Cristo, conosci la sua voce, lo seguirai. Se non lo sei, ti consiglio di pregare e chiedere al Signore che ti dia questa visione di cercare Cristo Gesù, che solo attraverso di Lui possiamo ricevere la vita eterna. Bene, oggi volevo comunicare che è la prima volta dopo tanto tempo che manchiamo l'istruzione, tutto ciò che è stato rinnovato alla radio, perciò avremmo sicuramente anche come orario dalle 15 alle 16, non abbiamo tanto tempo per i saluti, ma io vi abbraccio e vi saluto a tutti nell'amore del Signore, tutti coloro che ascoltano, vi mando sempre il link per cominciare innanzitutto a metterci in comunione per ascoltare la parola del Signore, e sicuramente che farò in modo sì che almeno una volta tanto darò i saluti e cercherò di accorciare il discorso, qualche cantico, e poi naturalmente parleremo e saluteremo tutti personalmente. Oggi è il primo giorno dopo tanto tempo, ringrazio Dio che ci ha aperto un'altra porta, la situazione era un po' triste, tante persone si sono iscritte, il motivo per cui l'Ucraina è in guerra ha bisogno pure di comunicazione, e perciò abbiamo dovuto restringere da 2 ore a 1 ora, e ringraziamo Dio che abbiamo questa possibilità per annunciare ancora una volta la parola del Signore e dire a tutto, anche il mondo intero, che Cristo è il Signore. Bene, essendo che non abbiamo tanto tempo disponibile, oggi purtroppo non ci sarà la trasmissione per i fratelli tedeschi, non potrò oggi tradurre anche la predica che farò in questo istante, ma ci sarà la prossima volta. La prossima volta mi prenderò 10 minuti di tempo libero, saranno 30 minuti di parola. Spero che questo, il prossimo venerdì avremo come ospite alla radio il fratello Cucco di Acerra, e per questo chiederemo sicuramente l'orario per dare spazio anche a qualche saluto e qualche parola in lingua tedesca. Oggi sarà soltanto in lingua italiana. Mi scuso anche con i fratelli tedeschi che ci ascoltano, farò la comunicazione anche per loro, ma a partire dalla prossima settimana ci organizzeremo meglio per capire come dividere questi 60 minuti ed fare contenti tutti, va bene? Grazie per la vostra comprensione, e adesso do una piccola comunicazione in tedesco e poi passeremo alla parola. So, ich begrüße euch herzlich. Wir sind schon wieder eine lange Zeit da. Wir sind da zu verkündigen, dass der Jesus ist der Herr. Leider heute gibt es nur eine italienische Sendung. Wir sind gerade am Organisieren, was wir in Zukunft machen würden, damit auch mal wahrscheinlich in diese 60 Minuten mal 10 Minuten auf deutsche Sprache darüber reden können. Aber das machen wir jetzt sukzessive nach, was wir eigentlich machen wollen. Die Zeit ist nicht mehr so wie früher. Da hat man Zeit gehabt, ein paar Lieder zu spielen, hat man 2 Stunden. Jetzt hat sich das gekürzt. Wir haben jetzt nur 1 Stunde. Deswegen würde ich da sehen, wie kann man das am besten tun, damit wir auch vielleicht ein Lied und mal ein paar Minuten über Gott reden können. In diesem Sinn, ich wünsche euch alles Gute, Segen, Gott segne euch, und wir hören uns nächste Woche auch in deutscher Sprache. Gott segne euch. Bene.
E adesso, sento che andiamo alla parola, l'orario corre, andremo oggi, la parola viene da Luca capitolo 22, versetto 61. È qualcosa che conosciamo tutti, ma vogliamo un'altra volta fare sì che la nostra mente rimane legata a ciò che tanto tempo fa è successo. La parola del Signore dice così: io vi invito ad ascoltare e anche a pregare per noi che questo servizio che diamo e che svolgiamo per il Signore sia un servizio gradito al nome di Gesù Cristo. Così dice la parola: Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Gloria allo Spirito Santo. Alleluia. Il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta. Oggi, prima che il gallo canta, tu mi rinnegherai tre volte. Gloria a Gesù. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Io ti prego, Signore, che tu possa parlare col tuo Santo Spirito e i nostri cuori, che tu possa parlare a noi ascoltare e che possa rivelarci a noi, Signore, quali sono le cose meravigliose che tu farai ancora per noi nel futuro. Grazie per ogni cosa, allontanaci dal male. Parla ai nostri cuori perché vogliamo ascoltare, Signore, vogliamo dirti grazie per la tua misericordia e per la tua bontà. Che ogni parola che viene da te, Signore, è balsamo per il nostro cuore, è la pace, la gioia che tu ci dai. E per questo ti ringraziamo e ti benediciamo. Guida ogni cosa tu, parla ai nostri cuori, perché te lo chiediamo in Cristo Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. E allora passiamo alla parola. Io vorrei dire in questo che possiamo dare un titolo: lo sguardo del Signore Gesù. Ti sei mai immaginato che il Signore ti guarda? Ti sei immaginato quando ti trovi a fare le tue faccende di casa, donna che pulisce, che cucini, che spolveri, o tu uomo che zappi il giardino, la terra, o che guido, che sei in campagna? Ti sei immaginato avere lo sguardo di Cristo su di te? Prova a riflettere. Come se qualcuno stessi continuamente ad osservare tutto ciò che fai. Questo è quello che il Signore fa su ognuno di noi, perché ce l'ha promesso. Ed io sarò con voi tutti i giorni dell'età presente. E il Signore ce l'ha promesso. Lui non lo dice tanto per dire. Non è un uomo che parla solo per dare voce. Lui è il Signore della vita. E quando Lui parla, le sue promesse sono sì ed amen. Per questo non dobbiamo scoraggiarci quando affrontiamo le prove, quando ci sono delle cose che non funzionano come vogliamo noi. Dobbiamo soltanto dire: Signore, grazie perché tu vedi e provvedi per me. No, non è così, perché noi abbiamo i nostri pensieri. Noi vogliamo che tutto deve funzionare secondo ciò che noi vogliamo, ma dobbiamo conoscere la parola del Signore. Le mie vie, dice il Signore, non sono le vostre. Lo diciamo, lo predichiamo, eppure crolliamo, cadiamo. Abbiamo bisogno che qualcuno ci rialzi. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, possa intercedere nella nostra vita e sollevarci dalle incurie e di tutte le scuse che il nemico cerca di incunare nel nostro cuore. Cerchiamo sempre la faccia del Signore. Il Signore aveva chiamato Simone, un pescatore di professione, a seguirlo e gli aveva dato un nome, un nuovo nome, Pietro. Per 3 anni Pietro ha sperimentato l'amore e la potenza di Gesù ed ha imparato ad amarlo. Benedetto sia il nome del Signore. Pietro ha dovuto imparare ad amare Gesù Cristo. Sapete, non è facile. Noi diciamo a chiunque, quando parliamo, possibilmente al tuo migliore amico, alla tua migliore amica, oppure a tua moglie, a tuo marito, io ti amo di un amore cosa? Uno ha potuto dare il suo amore infallibile alla nostra vita, ed è stato Gesù Cristo, perché è morto sulla croce per te e per me. Uno. Tutti gli altri? Non so, non voglio giudicare nessuno perché ognuno di noi ha la sua propria vita.
Ma Pietro ha dovuto imparare ad amare Gesù Cristo. E Gesù Cristo lo ha amato già prima di chiamarlo. Un giorno ha dichiarato Pietro stesso: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Questo glielo spiega a noi Matteo capitolo 16, versetto 16. Perché? Perché Gesù fa una domanda. E lui dice: chi dice che la gente io sia? Non ha detto direttamente ai discepoli: voi che cosa pensate che io sia? Perché Gesù è un galantuomo. Non offende, non opprime. Lascia libertà alla mente di capire. Lascia tutto ciò che il nostro cuore desidera. Per questo lui è un gentiluomo. E dice: che dice la gente? Perché Gesù sapeva benissimamente che i discepoli non erano pronti. Anche vedendo tutti i prodigi e miracoli che Gesù faceva, non erano pronte. Eppure chiede: che dice la gente che io sia? Qualcuno ha detto tu sei Elia, un altro ha detto sei un profeta. Ognuno diceva la sua. Ma non sono andati al sodo di dire a Gesù Cristo: tu sei il nostro Dio, tu sei il Dio vivente. No. Fin quando poi Gesù l'ha dovuto riprendere e dire: se la gente dice questo, voi cosa dite che io sia? Ed ecco che viene lo Spirito Santo in aiuto di Pietro e Pietro dichiara: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa parola è stata dichiarata a Pietro e Pietro l'ha detto a Gesù. E Gesù gli dice: queste cose non sono venute da te, Pietro. È lo Spirito Santo che ti ha comunicato, che ti ha comunicato che io sono il figlio di Dio. Più tardi, quando Gesù viene arrestato e condotto nel palazzo del sommo sacerdote per essere interrogato, Pietro lo seguì, andandosi a sedere nel cortile di quel palazzo. È lì che, per paura, finirà col dire: non lo conosco. Questo lo possiamo leggere anche in Luca, capitolo 22, versetto 57. Rinnegando per tre volte il suo maestro. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Rinnegando per tre volte il maestro. Guardate un po', riflettiamo un po' la storia di Pietro, come viene messa sotto prova. Quest'uomo segue Gesù da 3 anni, abbiamo letto. 3 anni, dice la parola di Dio, e conosce quasi tutte le cose che Gesù fece ai suoi occhi. Prodigi, miracoli, i zoppi camminavano, i ciechi vedevano, i sordi udivano, i morti risuscitavano. Eppure, come mai? Alla fine, dice la parola, per paura, lui rinnega il suo maestro. Per paura rinnega Gesù Cristo. Ora, quante volte nella tua vita sei stato sottoposto a questa paura? Dimmelo, quante volte, non a me, al tuo cuore stesso, quante volte hai rinnegato Gesù Cristo? Io lo so e me ne vergogno direttamente, continuamente, ma non perché l'ho rinnegato che non credo in Lui. Io credo nel nome di Gesù Cristo, io credo nella sua potenza, ma a volte la mia fede viene meno, uomo come tanti altri. Però il mio cuore batte forte per Cristo, continuamente. Ed io ti posso dire che in questo momento, come io mi sento, io darei la vita per Cristo. E non te lo dico per dirtelo, lo dico perché lo vorrei fare e lo faccio. Il problema è sempre lo stesso, che come uomo Gesù Cristo dovette subire anche gli insulti da uomo, ma vero uomo, vero Dio sulla terra. Noi invece siamo solo uomini, non siamo dei. Noi siamo uomini sottoposti agli insulti, sottoposti a tante di quelle cose che a volte non possiamo sopportare, ingiustizie, tante cose che nella nostra vita scorrono continuamente e diciamo: ma com'è possibile? Eppure, dice Davide, che l'empio prospera. Ma la parola dice: sì, è vero, è prospera, però è come l'erba che viene falciata la mattina e la sera viene bruciata. E invece chi crede nel Signore resterà per l'eternità. Abbiamo tante cose da imparare dal Maestro della Galilea.
Allora, come il Signore gli aveva predetto, sente il gallo cantare, il quale momento Gesù si volta e lo guarda con uno sguardo che gli penetra in fondo al cuore. Quello sguardo di Gesù. Gloria al Signore. Abbiamo detto che lo sguardo del Signore Gesù deve essere su di noi. Gesù lo guarda con compassione. Sapete qual è stata la differenza tra Giuda e Pietro? Pietro ha ammesso il suo errore. Pietro si pentì davanti al Signore di quello che aveva fatto e pianse, dice la parola, amaramente. Pianse amaramente. Invece Giuda no. Giuda si sentì colpevole di quello che aveva fatto, aveva tradito il suo maestro, però non ha avuto la forza di dire: Signore, perdonami, perché anch'io sono un uomo, ho venduto il mio maestro, perdonami. Non è stato capace, non è stato lucido, non si è affidato al Signore. E sappiamo quello che è successo con Giuda. Si imbiccò. Invece Pietro no. Pietro pianse amaramente ed è stato perdonato perché aveva capito quello che aveva fatto. Non doveva rinnegare il maestro. Ricorda Pietro la troppa fiducia che aveva di sé. Quand'anche dovesse morire con te, non ti rinnegherò. Lo dichiara anche il fratello Matteo al capitolo 26, il versetto 35. E gli avvertimenti del Signore. Prima che noi diciamo qualcosa, dobbiamo essere consapevoli di una cosa. Innanzitutto di chiedere aiuto al Signore, poi di rifugiarci sotto il sangue di Cristo, poi che il Signore possa allontanare le cose che noi non vediamo che sono pericolosissime. Questa non è una guerra tra carne e sangue, dice la parola. Perciò se sento che non è una guerra tra carne e sangue, noi non vediamo quello che gli spiriti maligni possono fare, ma sappiamo quello che può fare Gesù Cristo, che ci può liberare, ci può salvare come ci ha salvato e dare, Signore, a noi quella forza di sopportare tutte le ingiustizie. Questo lo sappiamo. A volte il Signore permette queste cose perché noi dobbiamo crescere e possiamo solo crescere se affrontiamo momenti difficili, se riflettiamo quello che facciamo e poi torniamo a Cristo dicendo: Signore, io ho bisogno di te, me ne sono accorto che non ho più quella forza di restare ritto davanti alla tua maestà, riempimi dal tuo Santo Spirito, riempimi di te. È questo che abbiamo di bisogno. Non guardare il fratello, la sorella, che fa, che non fa, seduto a te, accanto, non accanto, viene in ritardo, viene primo, parla di più. No, è l'amore di Cristo che deve regnare i nostri cuori, ma soprattutto deve regnare il perdono di Cristo in noi. Perché se noi non perdoniamo a chi ci ha offeso, neanche il Padre Celeste perdonerà noi. Ma noi siamo duri, no? Lui come fratello mi ha fatto questo, mi ha messo all'angolo. Non mi ha fatto lui. E tu? Tu non ti guardi? Pensi che tu non potresti cadere pure tu a colpire qualcuno? E poi cosa dovresti dire? L'Apostolo Paolo dice: attenzione, attenzione, non è che tu ti credi stare all'impiede però cadi prima degli altri. Per questo abbiamo bisogno di una guida spirituale, abbiamo bisogno della potenza di Dio in noi, abbiamo bisogno che l'Evangelo entra nel nostro cuore, abbiamo bisogno che quando lo annunciamo sia un Evangelo annunciato con sincerità, con potenza, perché la parola di Dio è potenza. È di questo che abbiamo bisogno, no delle nostre capacità mentali, dei nostri studi, sia che Dio li benedica a tutti coloro che hanno studiato e sono diventate dottore dei dottori e professore dei professori. Gloria a Dio per queste persone. Ma l'intelligenza tua al cospetto di Dio non vale nulla. È l'umiltà che precede la gloria. Pietro aveva capito che aveva sbagliato.
aveva capito che aveva sbagliato, aveva rinnegato il Cristo, aveva rinnegato il Signore che dà la vita a chiunque si accosta a Lui. Ed è pianse, dice la parola, amaramente. Pianse amaramente. Gli conferma che il Signore ha udito tutte le parole pronunciate nel cortile del sommo sacerdote. Le sue imprecazioni, il suo giuramento, le sue bugie. Gli fa capire che Gesù sapeva anche che lui, malgrado il suo brutto comportamento, lo amava con sincerità. Benedetto sia il nome del nostro Dio. Lo amava con sincerità. Se tu sei un seguace di Cristo, se tu vuoi rassomigliare a Cristo, se tu vuoi essere simile al nostro Maestro della Galilea, dovresti amare incondizionatamente, dovresti amare senza pensare, perché quando l'uomo inizia a pensare è lì che comincia a sbagliare. Se tu invece ti fai guidare dallo Spirito non sbaglierai mai, perché lo Spirito è perfetto, Dio è perfetto. Lui non si sbaglia. Il problema siamo noi, personalmente, perché vogliamo essere più giusti degli altri. Vogliamo essere preparati per fare che cosa? Non per annunciare che Gesù Cristo è il Signore della vita eterna. Vogliamo essere preparati per poi dire a qualcuno: guarda che io sono più bravo di te. E questo agli occhi di Dio non funziona, te lo posso dire. Questo non funziona perché Gesù non ha scelto tutti laureati, tutti professori, tutti maestri. Ha scelto dei pescatori, ha scelto dei semplici uomini. Ha scelto qualcosa che doveva essere per noi una lezione. Vado verso la conclusione. Infine, quello sguardo del Signore gli fa comprendere che l'amore col quale Gesù l'aveva amato non era cambiato. Alleluia. Gloria a Gesù. L'amore per cui Gesù ti guarda, l'amore per cui Gesù ti dà, non cambierà mai, perché Lui è amore infinito per tutti. Siamo noi che non abbiamo questa mentalità. Siamo noi che non siamo pronti ad accettare queste cose, perché l'amore non è qualcosa che tu lo prendi e lo butti e lo nascondi e lo riprendi. O ce l'hai quell'amore o non ce l'hai. È lo stesso amore che, quando abbiamo fatto dei passi falsi, ci porta al pentimento e poi ci rialza affinché possiamo ritrovare una felice comunione con Lui. Il suo nome sia benedetto per sempre, la sua fedeltà dura in perpetuo, il suo amore per l'eternità. Stiamo quasi alla conclusione del programma, purtroppo oggi abbiamo soltanto un'ora e vi posso dire questo: lascia che lo sguardo di Gesù Cristo rimane su di te. Perché quando lo sguardo di Cristo rimane su di noi, noi siamo riparati, noi siamo soccorsi, noi siamo da Cristo messi sotto protezione. Se il suo sguardo è su di te, e allora tu sei nella giusta via. Se lo sguardo di Cristo è su di te, vuol dire che tu dovrai imparare e perfezionare la tua vita. Se Gesù Cristo ha messo gli occhi su di te, è perché vede in te un frutto speciale e vuole che tu sia al suo servizio. Dobbiamo cedere alle nostre colpe, dobbiamo cedere al nostro pentimento. Sapete, non c'è bisogno che la mattina ti alzi o durante il giorno cammini e pensi: sì, che cosa ho sbagliato, ma questo non dovevo farlo. Ma no, dimentica. Guarda il volto di Cristo, guarda avanti. Quello che è passato, tanto tu non potrai più cambiare nulla. Quello che è scritto è scritto. Tu non potrai cambiare nulla. L'unica cosa che puoi fare è confidare nel Signore.
L'unica cosa che tu puoi fare è cercare aiuto in Cristo. L'unica cosa buona che un uomo può fare è fidarsi alla gloria di Dio. Questo possiamo fare. E non manca altro, purtroppo dobbiamo cedere oggi un paio di minuti anche prima all'altro collega che verrà dopo di noi, perché anche lui si è trovato in una situazione un po' complicata. Per questo oggi abbiamo un po' di tutto. Io chiudo qui il sermone oggi del Signore nostro Gesù Cristo. Voglio che lo sguardo di Cristo rimane su di noi e lasciamo che il Signore avvolga la nostra mente e il nostro cuore per le cose buone e per le cose che ci possiamo adoperare per la pace. Dio vi benedica, vi saluta e vi abbraccio nell'amore del Signore. A Dio piacendo, ci vedremo il prossimo venerdì alle ore 15, alle ore 16. Ci sarà un programma diverso, faremo qualcosa che possa accontentare tutti, ma spero che il Signore ci dia la forza, la gioia e la serenità per servire colui che è il Signore Gesù Cristo, il Re del Re e il nostro Salvatore. Dio vi benedica. Una buona giornata.

a te, oh Padre. Gloria a te, oh Signore. Alleluia. Abbiamo ascoltato qualcosa di straordinario. Vi saluto a tutti con l'amore e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Spirito Santo viene. Il credente ha bisogno di ascoltare la parola del Signore e ha bisogno di confidare nello Spirito Santo. Senza la guida dello Spirito Santo, fratelli e sorelle, amici, amiche che ci ascoltate, diventa un percorso difficile. Ma noi sappiamo che il Signore è pazienzioso, Lui è lento all'ira e di grande benignità. E sono passate ancora 2 settimane, siamo un'altra volta presente per annunciare e dare la parola del Signore a chiunque ascolta attraverso questa emittente la parola del Signore nostro Dio. È vero, senza l'aiuto dello Spirito Santo noi non possiamo fare nulla quanto riguarda le cose celestiali. È lo Spirito di Dio che parla. Le cose terrene possiamo anche dire che siamo noi a volte che parliamo e vogliamo magari pensare che tutto ciò che facciamo è merito nostro, ma è anche questo, biblicamente parlando, è controproducente, perché la parola di Dio dice che l'uomo fa il progetto ma Dio guida i passi. E sappiamo che questa è verità. Per questo abbiamo aperto questo studio e questo grande servizio al Signore nel nome di Gesù Cristo. E voglio pregare ancora con voi. E voglio che chinate il capo con me e che pregate insieme a me, ma soprattutto che pregate per voi stessi e pregate anche per me. Perché è importante iniziare il servizio del Signore con l'aiuto del Signore, perché è Lui che gestisce ogni cosa. Padre, è nel nome di Gesù Cristo che ci presentiamo davanti alla Tua maestà, consapevoli che senza di Te nulla possiamo fare. Veniamo a Te e ci inginocchiamo e Ti diciamo: Signore, guidaci Tu, guidaci per ogni cosa che faremo in questo giorno. Parla ai nostri cuori e noi ascolteremo. Fa sì che la Tua parola giunga nei cuori di un terreno fertile, affinché possa germogliare e affinché possa portare frutto alla gloria di Cristo Gesù. Noi sappiamo, Padre, che la Tua benignità è grande, il Tuo amore è grande verso la Tua creatura, ma soprattutto verso i Tuoi figli. Signore, aiutaci, rimani con noi, continua a proteggerci. Mette nelle nostre labbra, sulle nostre labbra le parole giuste per pronunciare e dare vita a chi ascolta e dare vita eterna a chi accetta Cristo Gesù, il nostro Re. Siamo riuniti insieme in questa preghiera chiedendoti che Tu ci possa benedire. E abbiamo bisogno di Te, Padre Celeste. Coprici con il sangue di Cristo, aiutaci attraverso il Tuo Santo Spirito e parla ai nostri cuori. Aiuta coloro che soffrono, coloro che sono ammalati, coloro che hanno bisogno di preghiere, coloro che chiedono preghiere. Signore, aiutali, aiutaci insieme. Perché sappiamo che questo percorso, solo attraverso il sangue di Cristo, possiamo essere vincitori. E vogliamo chiederti che chi ancora non ha fatto il patto, chi ha nel cuore di fare il patto con Cristo, possa Tu benedire, oh Signore, il cuore di queste persone affinché possano ricevere anche loro il premio che Gesù ha promesso a tutti noi, accettandolo, ricevendo la vita eterna. Grazie, oh Padre Celeste, per ogni cosa. Guidaci, proteggi la nostra vita, il nostro cammino spirituale, rafforzaci la fede e fa sì che possiamo essere a Tuo servizio giorno dopo giorno attraverso, Signore, le situazioni che Tu ci metterai davanti per superarle, perché ogni cosa è buona e Tu lo fai solo perché noi cresciamo nelle Tue vie e le benedizioni le possiamo solo ricevere dall'alto. Per questo, Signore, Ti ringraziamo e Ti chiediamo che Tu ci possa benedire, non per i nostri meriti, ma in Cristo Gesù, nostro Salvatore, il Tuo Figliolo, benedetto in eterno. Amen. Grazie per coloro che si sono messi in preghiera, per coloro che hanno chinato il capo, per coloro che hanno e credono che Gesù Cristo è la salvezza, e per coloro che sono disposti ad accettarlo come personale salvatore, perché attraverso questa dichiarazione in Cristo Gesù noi sappiamo
che scende nel nostro cuore la pace, la serenità, ma soprattutto la promessa della vita eterna. Andate e fate discepoli, tutti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, affinché chi crede in me non perisca, ma abbia vita eterna. Possiamo parlare in questo modo con la parola del Signore. È la parola che parla. Noi siamo soltanto portatori di voce, ma è Cristo, la potenza dello Spirito Santo, che parla. Per questo ascoltiamo ancora qualche cantico, ascoltiamo che il Signore ci dia la benedizione che scende dal cielo e pian piano ci avvieremo verso qualche lettura biblica e verso qualche altro discorso che faremo alla gloria di Cristo Gesù il Salvatore.

se non avessi te, se non avremmo il Signore, noi credenti cosa faremmo? Se non avremmo la promessa che Gesù Cristo ci ha fatto, come ci sentiremmo da credenti in Cristo? Bene, voglio leggere un salmo, un paio di versetti, Proverbi capitolo 8, dal 32 al 35. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Or dunque, figli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'ammaestramento e siate saggi e non respingetelo. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno nelle mie porte e custodendo gli stipiti delle mie porte. Poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. Certe volte parliamo e non ci rendiamo conto di quello che diciamo, ma il Signore sì, Lui si prende cura di te, si prende cura di me, non ti lascia, non ti abbandona. Lui ti dice nella sua parola: poiché chi mi trova, trova la vita. E un po' l'abbiamo trovato quasi tutte le persone a Gesù, ma pochi a volte sono pronti ad accettarlo. Ma non perché loro abbiano probabilmente il desiderio di accettare Gesù Cristo, magari a volte anche per curiosità, per ascoltare. A volte lo fanno perché hanno sentito che qualcuno ha ricevuto un miracolo. Ma Gesù ci parla e dice che chi ha trovato me trova la vita. E tu mi puoi dire: ma scusa, ma io la vita ce l'ho, sto vivendo. Ma Gesù non sta parlando di una vita terrena, Lui sta parlando di una vita celestiale, che accettando Gesù Cristo tu ricevi la vita eterna, perciò ricevi qualcosa immeritata, perché anche qui la parola di Dio dice che noi siamo stati salvati per grazia, non perché meritiamo qualche cosa. Perché predichiamo l'Evangelo? Perché Gesù ce l'ha comandato: andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, affinché chi crede in me non perisca ma abbia vita eterna. Abbiamo già letto poco fa, lo ripetiamo ancora una volta, questa vita eterna non è qualcosa così di sottovalutare. Stiamo attenti, a volte, sapete, leggiamo, però non riflettiamo, non diamo l'importanza della parola, della potenza di Dio. Perché tante volte leggiamo un versetto e ti dà un'interpretazione, a volte te ne dà un altro. Quante volte hai letto la Bibbia e probabilmente hai sorvolato delle cose molto importanti? E qui te lo sta dicendo e te lo dice ancora una volta. È qualcosa che tu, sì, questo versetto biblico dei Proverbi l'avrei letto forse 100.000 volte, però oggi ti dice: poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. Sapete che cosa significa ottenere favore dall'Eterno? Nessuno ti può fermare. Quando l'Eterno ti dà e tu sei nella mano dell'Eterno, non ti può fermare nessuno, perché Lui vuole così. E ottiene favore. Ottenere favore dell'Eterno significa essere al sicuro. Trovare il Signore significa avere vita eterna. Accettare Gesù Cristo significa essere con Lui.

lui per l'eternità. E ancora una volta voglio dire a me stesso e a voi che cos'è così difficile di non accettare il Salvatore delle nostre anime. Lui ti promette la vita eterna. Ma altri possono dire sì, va bene, ma chi lo sa di queste cose? No, noi andiamo per fede a ciò che è scritto, perché la parola di Dio è potenza per coloro che la leggono, per coloro che la esaminano. È scritto che Lui ci darà la vita eterna, e allora dobbiamo credere in questo, perché noi non possiamo piacere a Dio se non abbiamo fede. Solo coloro che hanno fede si possono accostare alla tavola, alla grazia di Dio. Perché senza fede, dice la parola, non possiamo piacere a Dio. Ora, è chiaro che il Signore ti protegge, è chiaro che il Signore ti guida, è chiaro che Lui vuole portarti a vita eterna perché tu sei importante. Tu sei un gioiello nelle mani Sue per vita eterna. Lui ti dice sempre di non temere perché Lui continuerà a prendersi cura di me e di te. Nel momento opportuno che è compiuto il percorso della tua vita sulla terra e arriverai ai tuoi anni che il Signore ti ha dato, e allora dovrai incontrarlo. Io ti consiglio, amico, amica, fratello, sorella, io ti consiglio di incontrarlo come amico, come figliolo di Dio. Non ti consiglio di accettarlo o di incontrarlo come giudice, perché la sua bontà e la sua misericordia sono infinite. Fin quando tu sei su questa terra, per fede puoi ricevere la vita eterna, per fede, accettando Gesù Cristo nel tuo cuore, riconoscendolo come tuo personale salvatore. Ma quanto sei morto, quando arriverà il giorno in cui tu si chiuderanno i tuoi occhi e non hai ancora accettato Gesù Cristo, beh, sarà un bel problema da risolvere dopo, che sarà anche troppo tardi, perché al di là lo vedrai a faccia come Lui è, e sicuramente ti chiederà, come chiederà a tanti altri, cosa hai fatto per me, e tu qualcosa la dovrai dire. Non ti puoi nascondere, perché tu sei nudo davanti a Lui. Lui ti ha creato. Per questo, questi versetti biblici, questo proverbio capitolo 8 versetto 35, fallo tu oggi. Rifletti un pochettino su. Cerca la comunione con il Signore. Non so, vai in preghiera e digli: Signore, io ho bisogno di te, fammi capire cosa devo fare, perché io non voglio restare per la strada, quanto più non voglio andare in perdizione. Aiutami, proteggi la mia vita. Sapete, a volte si pensa, come tanti dicono, che le nostre preghiere e i nostri accordi che facciamo con il Signore, Lui se le dimentica. No, no, ti posso assicurare che Lui non si dimentica nulla. Anzi, ogni parola che tu hai detto sarà scritta. Ogni preghiera che tu hai fatto arriva al trono di grazia. Quella necessità che ti occorre, che Lui sa, si aspetta che tu vai da Lui e dici: Signore, io ho bisogno di te. Lui lo sa ciò che tu hai di bisogno, ma devi chiederlo. E Lui ti darà sempre: stai calmo, non temere.

Ecco, è importante lasciare tutto. Ma quanto siamo disponibili a lasciare veramente tutto? È una parola che fa molto riflettere. E io ne sono sicuro, come tanti altri credenti, che pochi sono quelli che hanno lasciato tutto. Qualcosa ce la portiamo sempre dietro. È difficile lasciare tutto. Anche perché vi posso assicurare che se noi lasceremmo tutto, saremmo quasi perfetti come Gesù Cristo e andremo con Lui direttamente. Per questo il Signore ti lascia sempre qualcosa dove cui tu devi combattere e lottare per la vita eterna, anche se l'hai ricevuta per grazia. L'Apostolo Paolo voleva che si togliesse quella spina, come di lui dice, ma il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. Ma Lui lascia qualcosa nel tuo cuore, nella tua mente, perché tu devi lavorare. Lavorare al posto giusto, a lavorare per Cristo. Perché nel momento opportuno che c'è un credente che ha bisogno di qualcosa, se quella cosa tu l'hai vissuta, lo puoi incoraggiare, lo puoi aiutare, puoi parlare, puoi pregare. Per questo qualcosa rimane sempre. Ma dichiarare di lasciare tutto è una cosa eccellente, eccezionale, bellissimo. Ma la domanda è: riusciamo veramente a lasciare tutto? O cosa pensi? Che è possibile o non è possibile lasciare tutto? Perché se cominciamo a pensare un po' la lussuria, le macchine, le ville, i soldi, eccetera, eccetera, non è che il credente deve essere povero, no, però sto parlando di lasciare qualcosa che disturba il credente. Perché se tu non sei fermo nella fede, se tu non conosci veramente Gesù Cristo, e allora le ricchezze tu le userai diversamente, non le userai per Cristo. Se invece tu conosci Gesù Cristo e lavori per Cristo, e allora usi ciò che Dio ha benedetto nelle tue mani, lo usi anche per Cristo, per le comunità, per i fratelli che hanno di bisogno, per coloro che fanno e danno sopporto, per tante altre cose. Ma questo quando tu nel tuo cuore fai restare Cristo e la guida dello Spirito Santo. Per questo il cantico "Io lascio tutto" è bellissimo da ascoltare. Ma la domanda è questa: abbiamo veramente lasciato tutto? Anche quando Gesù dice che ha bisogno di una chiesa viva, di una chiesa vera, di una chiesa che fascia l'infermo, che aiuta il povero, che combatte insieme. Anche questo vuole il Signore. Ma ci riusciamo nelle nostre comunità? Oppure in generale nel mondo? Pensiamo un po' se ci riusciamo a creare questa chiesa che cresce e che vuole Gesù Cristo.

Dovremmo dirlo tutti che il Signore è meraviglioso. Lui solo è meraviglioso. Abbiamo quella nostra stessa presenza davanti a Dio. E se lo innominiamo attraverso lo Spirito Santo che il Signore è meraviglioso, automaticamente il nostro cuore gioisce, perché lo Spirito Santo è in noi. Bene, passiamo ai saluti. Vogliamo iniziare subito. Innanzitutto, se qualcuno vuole mandare una testimonianza oppure qualche saluto, ci può chiamare allo 00 49 61 42 12 200. Ripeto, per chi chiama dall'estero, 00 49 61 42 12 200. Per chi chiama dalla Germania basta fare solo lo 061 42 12 200. Poi per chi ci vuole seguire passa parola www.radio-r.de. In questo iniziamo con i saluti come sempre dalla famiglia Sesti, salutando la sorella Rossella e il fratello Ettore insieme alla figlia Chiara, Anthony, la nonna Anna e Filippo e Giulia, che Dio vi benedica grandemente. Salutiamo la famiglia Infantino con la comunità di Villa Abate insieme al papà, la mamma, la sorella, il fratello Ruben, che Dio vi benedica grandemente. Saluto il fratello Mirko e la famiglia insieme alla comunità di Rocca Palumba, il fratello Mario De Vincenzi, la moglie Giuse e famiglia. Che Dio possa benedire questa comunità e possa crescere nelle vie del Signore. Saluto anche il fratello Francesco Grifò e la moglie Giovanna e la famiglia. Grande benedizione. Un grande saluto va pure a Pino Sansone, a Maria sua moglie e la famiglia. Saluto Giovanni Riccobono e la sua famiglia, Roberto Pecoraro e la sua famiglia, l'avvocato Giovanni Giordano. Che Dio vi benedica grandemente. Voglio salutare ancora fratello Aurelio, la figlia Anna e famiglia, grande benedizione del Signore, e che Dio possa avere di voi riguardo e posare la sua mano su ognuno di noi. Tania e Maurizio Moscato e la famiglia, la mamma Teresa, che Dio vi benedica. Voglio salutare Antonella Messini, il comune di Rocca Palumba. Grande benedizione e un grandissimo saluto e un affetto a tutti coloro che lavorano nel comune di Rocca Palumba. Saluto mio cugino Giuseppe Gattano, mamma e papà e tutti i miei cugini di Rocca Palumba. Un saluto particolare a mio cugino Nino di Alessandria, insieme alla sua famiglia. Un carissimo saluto al pastore Aniello Cucco e la comunità di Acerra, insieme alla sua famiglia, il figlio Anthony. Saluto il fratello Cirullo. Scusate. Il fratello Cirulli, la comunità di Manfredonia e Cerignola. Fratello Ubaldo, Braide e famiglia, fratello Giuliano Morea e famiglia, Carmine Valecci e famiglia. Che Dio vi benedica grandemente. Chiesa di Lercarafitte, insieme al fratello Alessandro Antolini e la famiglia Spadafora, con Gaetano Spadafora, grande benedizione. Saluto il fratello Nino di Altavilla Milice e famiglia, il pastore Vincenzo Ferrara, la sua famiglia, Caltagirone Gioacchino, il cugino, e la chiesa di Godrano. Salutiamo Angelo Siracusa e la sua famiglia, fratello Dolce Mascolo e famiglia. Dio vi benedica grandemente. Un caloroso affettuoso saluto alla sorella Marilena Biancorosso e Salvatore insieme alla sua famiglia e sua mamma. Un caloroso saluto a Sofia De Vincenzi con il marito Salvatore. Dio vi benedica grandemente. La chiesa di Alia, la sorella Anna e le figlie, il figlio Giuseppe con la famiglia e il papà Salvatore. Saluto anche il fratello Ninuzzo di Alia. Dio vi benedica grandemente, un caloroso abbraccio
a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono. Un abbraccio in Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dio vi benedica. Passiamo adesso in Germania. I saluti vanno a Giusi e la splendida Dorinta e famiglia, fratello maltese e famiglia, che Dio vi benedica grandemente. Salutiamo il nostro presidente, fratello Tallarico e famiglia, fratello Regnito e famiglia, Di Martino e famiglia, Lo Mascolo e famiglia e la comunità di Wiesbaden con il pastore Ninfosi. Una grande benedizione, saluti, che Dio vi benedica insieme alle vostre comunità e alle vostre famiglie. Salutiamo la famiglia Intelicato, Eleonora, Angela, Maria e Francesco. Dio vi benedica. La famiglia Mazzotta e famiglia, la comunità di Wuppertal, il pastore Mirabella e la sua famiglia. Saluto il mio carissimo amico Michele Bono e la sua famiglia, Maria di Stuccarda, Scalcione e la sua famiglia, Giuseppe Giure e la sua famiglia, il fratello Gaetano Navanteri e famiglia. Che Dio vi benedica e vi dia grande benedizione dall'alto. Saluto il fratello Marco di Aschaffenburg e la sua famiglia, Luca Pirro e la moglie, Giuseppe Berterami e famiglia, Barbara Jokabaita e famiglia, Fiore, fratello Letizia e fratello Scaletta, grande benedizione del Signore. Saluto Fabio, mio fratello Nino, Francesco, Anna, Felice e le loro famiglie. Un grande saluto anche a Esther e Luca e mia moglie, che Dio vi benedica grandemente. Bene, quanto riguarda i saluti, sono affettuosi, dati dal profondo del cuore, perché ogni saluto che rappresenta un figliolo di Dio, un seguace di Cristo, è onore a Dio, perché sono suoi figlioli e noi li vogliamo onorare anche con i saluti. Bene, ascoltiamo adesso un altro cantico e poi passeremo alla parola del Signore. Dio ci benedica insieme.

Gloria al nome del Signore. Bene, oggi la parola viene da Isaia capitolo 43 versetto 1. Abbiamo detto all'inizio di non temere e qui dice questo: non temere perché io ti ho riscattato, tu ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Isaia capitolo 43. Avendo creduto in lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Questo lo dice l'apostolo Paolo agli Efesini capitolo 1 versetto 13. E allora diciamo che l'impatto della fede è la testimonianza assoluta del credente, perché questo impatto che tu ricevi con Cristo è qualcosa che rimane dentro di te. E normalmente uno può dire sempre, come famiglia cristiana sono stata allevata o sono stato in una famiglia cristiana, però quando arrivo alla mia età ho vissuto come mi piaceva, ottenendo anche un apparente successo. Si può ricevere successo apparentemente. Ma noi cristiani abbiamo un'altra idea quanto riguarda il successo. Il vero successo è quello che tu, da credente, ti accosti a Dio, rimane nella sua parola, nelle sue vie, lodi il Signore e cerchi la sua presenza. Questo può essere un successo permanente. Ma ciò che si vede, un successo che vede il mondo, come avere un bel posto di lavoro, oppure avere una bella macchina o dei soldi in banca, questo è apparentemente un successo, ma non è lo stesso quando tu ti accosti a Cristo. Perché è Lui che dice: venite a me, io vi do la pace, la vera pace. Perciò se vogliamo avere successo nella nostra vita, dobbiamo accostarci a Cristo e solo in Lui possiamo ricevere il successo. E possiamo dire benissimamente che nessuna cosa poteva colmare il vuoto che è dentro di noi, nel nostro cuore. Se non c'è Cristo nel tuo cuore, tu hai un vuoto che non puoi colmarlo in nessuna maniera. E io ti posso parlare di me stesso. La mia testimonianza è quella che ho vissuta. Ho avuto le opportunità finanziarie, le macchine più belle, a partire da grande BMW fino a Ferrari, fino a Porsche. Ho avuto tante di quelle benedizioni del Signore, ma ti posso dire che il mio cuore era vuoto. Non riuscivo ad essere felice. Oggi mi siedo su una 500 Fiat e sono tranquillissimo. Anche se non ho mai portato una Fiat, però per farti un'ipotesi, ti voglio dire che non mi interessa più quello che porto come macchina e qual è la macchina che mi potrebbe dare la gioia. La gioia me la dà Cristo Gesù nel suo nome, la guida dello Spirito Santo, la potenza di Dio. Questa è la gioia che scaturisce nel mio cuore. Quando mi trovo a parlare di Cristo, quando vengo alla radio e predico la parola del Signore per coloro che ancora non l'hanno accettato, per coloro che non l'hanno ancora riconosciuto come personale salvatore, questo è il successo che colma e riempie il mio cuore. Noi siamo stati chiamati a servire il Re dei Re. Come noi abbiamo ricevuto gratuitamente la parola di Dio attraverso un fratello, una sorella, così dobbiamo anche darla a coloro che ancora non hanno conosciuto Cristo Gesù il Salvatore. C'è un racconto che dice che un giorno, e sto parlando nel 1995, era solo in camera, e nella mia camera, in un paese dell'Africa, mi mise a leggere il Vangelo
e mi colpì la parola in cui il Signore spiega che parecchi servi avevano ricevuto una certa somma di denaro, dei talenti, possiamo dire, che dovevano far fruttare per il loro padrone. E questo lo possiamo leggere anche in Matteo capitolo 25, dal versetto 14 al versetto 30. Ma sappiamo la storia: chi ha dimestichezza con la parola di Dio sa benissimamente cosa succede. Il Signore diede questi talenti a questi suoi servi e ci sono stati quelli che l'hanno fatto fruttare e c'è stato uno purtroppo che per paura che perdesse quel talento lo nascose sottoterra. E quando venne il padrone lo restituì e dovette confessare che non aveva fruttato nulla. E che cosa succede per chi conosce la storia? Quell'uomo è stato castigato. Se il Signore ti dà un talento di parlare lingue, di servire il Signore, di avere doni di guarigione, di profezia, sempre per la Chiesa e non per uso privato, se ti dà il dono della predicazione, se ti dà il dono dell'evangelizzazione, quello che Lui ti dà, tu devi farlo fruttare. Non devi dire non so se sono capace, chissà se posso predicare, chissà cosa dovrò dire. No, perché tu non hai nessun potere quando parliamo delle cose celestiali. Non hai nessun potere, è lo Spirito Santo che agisce in te. Perciò non devi crearti un problema, perché se posso o non posso, devi andare. Quante volte ti sei trovato a raduni che è stata una chiamata dove cui dovevi dire manda me? Lo hai mai fatto? E se lo hai fatto, perché non lo fai allora? Perché non vai? Beh, ti credi di essere incapace? Ma ti credi che c'è qualcuno capace che possa parlare della parola di Dio se lo Spirito Santo non è Lui? Nessuno. Nessuno può dire gloria a Dio se non colui che conosce Dio attraverso lo Spirito Santo. Dite a qualcuno del mondo che dica gloria a Dio. Dica a qualcuno del mondo che dice benedetto sia il nome del Signore. Soltanto coloro che sono stati accettati, coloro che hanno ricevuto il battesimo, coloro che hanno ricevuto anche il battesimo dello Spirito Santo, coloro che si prostrano davanti a Dio e chiedono aiuto attraverso preghiere e attraverso le cose che servono nella vita. Tu senti all'improvviso una voce interiore che dice: che cosa ne hai fatto di quel talento che ti ho dato? Perché lo Spirito Santo parla, lo sai che parla, vero fratello, sorella? Noi sappiamo che lo Spirito Santo parla, perciò dobbiamo aspettarci che Lui parla al nostro cuore. E quando ti dice che cosa ne hai fatto del talento che ti ho dato, tu che hai ricevuto questo talento, che cosa risponde nel tuo cuore? Sapete, noi non possiamo scappare davanti a Dio. Noi non possiamo negare. Dio non si può beffare, e questo lo sappiamo benissimamente. Nei Galati ne parla l'Apostolo Paolo al capitolo 6, versetto 7. Non vi ingannate, voi non potete beffare Dio, perché quello che avete seminato, quello raccoglierete. E allora dobbiamo stare attenti. Perché dobbiamo stare attenti? Noi nel gruppo dello studio settimanale ho messo ai credenti due versetti molto importanti da imparare a memoria. Il primo è questo, Galati capitolo 6, il versetto 7, che dice ciò che ho ripetuto poco fa. E l'altro è Matteo 6, 33, che penso che lo conosciate tutti coloro che hanno dimestichezza con la parola di Dio. Che cosa dice Matteo 6, 33? Mettete il regno di Dio e la sua giustizia al primo posto e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Questo ho fatto sì che ogni mercoledì che ci incontriamo
dobbiamo ripetere a memoria questi versetti. Poi ci saranno altri versetti che ci dobbiamo tutti imparare a memoria, perché noi dobbiamo vivere con la parola di Dio, dobbiamo essere guidati dalla parola di Dio, dobbiamo essere istruiti dal Signore nostro Gesù Cristo, dal Maestro della Galilea, perché solo Lui può essere il Maestro idoneo che ci può dare dei consigli e ci può riempire il cuore della sua sapienza. Benedetto sia il nome del Signore. Noi non abbiamo nessuna sapienza riguardo alla teologia. E se qualcuno si crede e vorrebbe farmi capire che ha fatto scuole bibliche, eccetera, eccetera, io ti posso dire che se lo Spirito Santo non è in te, anche con tutte le scuole che tu hai fatto, ricordati bene che sarà Lui il protagonista della tua vita. Ma lasciamo perdere le cose che a volte abbiamo bisogno di sentirle, ma non le vogliamo ascoltare, perché sono fastidiosi a parlare di cose che riguardano la realtà. Scusatemi, se noi siamo delle sentinelle gli uni per gli altri, se tu non mi avvisi delle cose che io sbaglio e io probabilmente non me ne accorgo, come posso essere salvato e risparmiato? Ma sei tu responsabile dell'anima mia? Perché tu che hai visto che qualcosa in me non funziona, tu mi devi avvisare. Sei la sentinella della mia vita come io lo sono degli altri. E allora? Perché non dobbiamo parlare della verità? Gesù disse: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. L'abbiamo conosciuta la verità e allora dobbiamo parlare della verità. Non possiamo fare altro. Dobbiamo parlare della verità. Quando lo Spirito Santo ti parla e ti dice che cosa ne hai fatto di quell'unico talento, che ne hai fatto del tesoro che avevi in mano, che i tuoi genitori ti hanno fatto conoscere, a quel punto sono stata, dice questa esperienza, colta da paura. Ho pensato che anch'io, come il servo della parabola, sarei stata gettata fuori nella notte, lontano da Dio. Sapete, noi sappiamo che la venuta di Cristo, tante grazie ci sono state fatte ai credenti, ma sappiamo pure che Dio è un Dio di giustizia, è un Dio, è un fuoco consumante. Perciò, quando abbiamo un messaggio del Signore, dobbiamo proclamare questo messaggio, fatelo, perché probabilmente, anzi sicuro, qualcuno ne ha di bisogno. Forse 90 no, ma 10 sì. Forse 50 sì e 50 no. Non lo sappiamo, ma dobbiamo parlare di ciò che il Signore ti mette in proposito di ascoltare la sua guida e la sua ammaestrazione. Essere ammaestrati dal Signore della Galilea, del Signore nostro Gesù Cristo, è un onore. Perché non tutti hanno questa veduta biblica che noi possiamo essere ammaestrati attraverso lo Spirito Santo, attraverso il Maestro nostro della Galilea, attraverso la bontà di Dio. Se tu non vieni ammaestrato, se tu non vieni istruito quanto riguarda la parola, ricordate che tu resterai dietro, ma molto indietro. E grazie a Dio che Lui cerca di portarti con sé, vicino a Lui, perché altrimenti periresti. Ma quando veniamo riprese, siamo sconcertati e cerchiamo una risposta, perché in quel momento ti senti perduta, ti senti perduto, non hai una risposta, perché quando parla lo Spirito Santo, Lui corregge. Lui ti dà l'impulso per continuare a servire Cristo come tuo personale salvatore. E se questo tu non lo fai, è un problema tuo. Perciò ti senti

tuo sigillo. Quando tu appartieni a Cristo, Lui si prende cura di te. E tu appartieni a Cristo. E Cristo appartiene a noi, a coloro che servono il Signore Re dei Re. Lo stupore che avevo provato era accompagnato di una gioia indicibile. Piangendo mi sono battuto e in ginocchio finalmente ho potuto dire: Signore Gesù, sono tuo, sono tua. Tutto il mio triste passato svilava davanti a me, ma io rendevo gloria a Dio di avermi liberata e accettato così com'era. Noi dobbiamo ringraziare Dio di accettare che siamo stati accettati così come eravamo, sporchi, luridi, eravamo senza nessuna possibilità di salvezza. È stato il sangue di Gesù Cristo che ci ha lavati, ci ha purificati e ci ha dati davanti a Dio con una veste bianca, una veste che potrà soltanto portarti alla gloria di Cristo. Mi era stato tolto un peso immenso e mi sentivo libera, libera come un uccello che volava in cielo. Da quel giorno ho deciso di amare il mio Signore e vivo felice con Lui. Adesso, amico, amica che mi stai ascoltando, anche se ti sembra una storia strana, io vivo felice con Cristo. E se ho bisogno di Lui, Lui è fedele ed è pronto ad aiutarmi. Ma dobbiamo fare il passo. Dobbiamo cercarlo come nostro personale salvatore. Non dobbiamo aspettare. Se Lui ti dà quel talento, come abbiamo letto, mettilo in movimento, fratello, sorella. Se Lui ti ha chiamato a fare un compito in chiesa, qualunque sia questo compito, fallo, perché Lui ti ha premiato. Sapete, quando noi siamo in una comunità e il Signore ti dà un piccolo compito, anche di spostare le sedie, sia benedetto il nome del Signore, perché Lui ti onora. Poi c'è ancora un altro fratello, forse che ha il dono della profezia, un altro fratello che predica, un altro fratello che prega. Quando il Signore ci chiama, ricordati bene, ricordiamoci tutti bene, dobbiamo riflettere su questo. Il Signore non ha disoccupati nella sua azienda. Non ci sono disoccupati. Dice che la messa è grande e gli operai sono pochi. Perciò abbiamo tutti da lavorare. Voglio incoraggiarti a servire il Signore, ad essere con Cristo per l'eternità. Perché se non sei con Cristo, sarai contro di Cristo. E se tu non sei con il Signore, non potrai vedere la sua gloria. In questo momento ti voglio dare un consiglio. Inginocchiti davanti al Signore, chiedi aiuto e liberazione e Lui appagherà i desideri del tuo cuore. Dio vi benedica grandemente. Allora, la trasmissione in lingua italiana finisce qua. Spero che la parola del Signore possa arrivare a giungere i nostri cuori per metterla in pratica, per far fruttare il talento che Lui ci ha dato. E se volete, giorno 22 di maggio saremo un'altra volta presente qui insieme a Radio Rüsselsheim per annunciare che Gesù Cristo è il Signore. Dio vi benedica grandemente. Buon fine settimana. Continuate a pregare per me, noi pregheremo per voi e tutto ciò che facciamo sia sempre alla gloria di Cristo Gesù, il nostro Signore, benedetto in eterno. E adesso passeremo alla lingua tedesca, ascolteremo qualche cantico e poi chi ha dimestichezza con la lingua tedesca può continuare ad ascoltare, perché ci sarà anche un bel messaggio per i nostri fratelli tedeschi e per coloro che conoscono la lingua tedesca. Dio vi benedica e ci benedica insieme.